le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Mattino che la famiglia.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: le 3 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

Sono le 4 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Placebo.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Ida Mai e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, sentirete un forte impulso a concludere ciò che avete iniziato. È il momento ideale per riflettere sui vostri recenti progressi e apportare gli ultimi ritocchi ai vostri progetti. Cercate però di bilanciare la vostra energia con momenti di riposo. Toro, la giornata promette un'ondata di creatività. È il momento di esplorare nuove idee e mettere in pratica le vostre passioni. In ambito personale potreste avvertire il bisogno di rinnovare le vostre relazioni. Gemelli, è un buon momento per pianificare attività che vi permettano di espandere i vostri orizzonti, sia fisicamente che mentalmente. In amore, cercate di essere più empatici e attenti ai bisogni del vostro partner. Cancro, la giornata sarà caratterizzata da una maggiore attenzione ai dettagli e alla precisione. Usate queste qualità per portare a termine dei progetti importanti nel lavoro. In amore, potreste sentire il bisogno di chiarire alcuni malintesi. Leone, rivedete le vostre priorità e fate un po' di pulizia nella vostra vita, anche a livello di relazioni. È un buon momento per eliminare anche le distrazioni e concentrarvi su ciò che è veramente fondamentale per voi, anche nel lavoro. Vergine, il vostro cielo vi aiuta a chiudere vecchie conversazioni e ad aprirne di nuove, più stimolanti. Nel lavoro la vostra capacità di comunicare sarà la chiave per risolvere problemi e avanzare nei vostri progetti. Bilancia, cercate di mantenere l'equilibrio e di affrontare i conflitti con diplomazia. Sul fronte lavorativo è un buon momento per rivedere accordi e contratti. Scorpione, la giornata sarà favorevole per l'innovazione e il cambiamento. Le stelle vi spingono a liberarvi di vecchie abitudini e sperimentare nuove idee. In amore, il dialogo sarà fondamentale. Cercate di aprire il vostro cuore. Sagittario, potreste sentirvi oggi particolarmente emotivi e riflessivi. È il momento di prendervi cura di voi e di chiudere con situazioni che non vi fanno più bene. In ambito familiare, dedicate più tempo ai vostri cari. Capricorno, sarà una giornata di introspezione oggi. Nel lavoro è un buon momento per terminare progetti complessi e prepararvi a nuove sfide. Ma prima ha un po' di sano riposo. In amore siate pazienti e comprensivi. Acquario, sentirete oggi una forte connessione con le vostre emozioni e le vostre intuizioni. È il momento di fare un passo in avanti verso i vostri sogni, lasciando andare ciò che non vi serve più. Nelle relazioni cercate di essere più chiari. Pesci, vi state preparando e organizzando al meglio in vista del raggiungimento di una meta, situazione che vi fa sentire vivi. Le vostre intenzioni sono di puntare in alto e di colpire nel segno, dove prima non avevate pensato neanche di poter arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Beppe Severgnini. Se da giovani viaggiare è utile, da meno giovani diventa fondamentale. La curiosità è l'antiruggine del cervello. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro donna Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla Hit Parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella Top 10. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. Imprenditore statunitense, fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.
1: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Tom Holland e Zendaya tornano a vestire i panni di Peter Parker e MJ in Spider-Man Brand New Day. Sono passati 4 anni dagli eventi di No Way Home e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città, ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine ad una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato, al cinema dal 29 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Si intitola Furious e la vedremo su Disney Plus a partire dal 27 luglio con 3 episodi, seguiti da 9 episodi ogni settimana. È la nuova serie con protagonista Emmy Rossum, ovvero la mitica Fiona Gallagher di Shameless. Qui veste i panni dell'agente dell'FBI Alice Black, che va a caccia di una misteriosa e spietata serial killer. Entrambe percorrono la propria strada verso la giustizia, ma quando le loro vite iniziano a intrecciarsi, il confine tra giusto e sbagliato comincia a sfumare. Arriva il 28 luglio su Sky Atlantic e Now la terza stagione di The Walking Dead, Dead City, spin-off del franchise degli zombie ambientato in una Manhattan post-apocalittica. Il cuore dei nuovi episodi resta la coppia più tossica e magnetica dell'universo Walking Dead, Maggie e Negan, che si detestano da una vita, ma sono condannati ad allearsi, stavolta per costruire la prima comunità sostenibile dell'apocalisse e arginare l'espansione di New Babylon. Toni più cupi e legami più stretti con la serie madre, mentre il vero spettacolo rimane il faccia a faccia tra due nemici che si tengono in vita a vicenda. Più che i morti viventi, qui a non dare tregua è il passato. Arriva il 2 agosto su Paramount Plus l'attesissima terza stagione di Lioness. La serie thriller, creata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, torna con una nuova missione ancora più personale e pericolosa. Con il ritorno di Zoe Saldana nel ruolo dell'agente della CIA Joe McNamara, portando il team Lioness al centro di una rete globale di minacce, tradimenti e operazioni segrete. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro le energie a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner. Ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Almeno 8 le vittime.
1: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
2: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
1: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale a Pietracatella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato di sì di tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
2: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
1: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
3: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDA.
2: Il 30 luglio porta una giornata pienamente estiva con cielo pulito, sole deciso e temperature in aumento già dal mattino. Nel pomeriggio il tempo resta stabile, ma con qualche nube innocua sulle cime, mentre la sera torna fresca e limpida, con un'atmosfera piacevole e asciutta. E questa è una notte ideale per osservare le stelle cadenti di fine luglio.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Nel centro storico di Aosta torna sabato 1 agosto la Foire de Thé, la grande mostra dell'artigianato valdostano. Oltre 400 espositori presenteranno sculture in legno, oggetti in pietra, ferro e cuoio, insieme alle produzioni più recenti. Una giornata di festa all'aperto per scoprire gli artigiani e visitare la città.
2: Due medici di famiglia dell'ambito di Aosta cessano l'attività tra il 1 e il 3 agosto, lasciando senza riferimento oltre 3.000 assistiti. L'azienda USL, in attesa dell'arrivo di nuovi professionisti, attiva gli ambulatori ad accesso diretto nelle case della comunità e chiede ai medici dell'area di elevare volontariamente il massimale. Proseguono anche le procedure per incarichi provvisori e il nuovo corso regionale di formazione potrà offrire ulteriori soluzioni. L'USL assicura aggiornamenti costanti alla popolazione.
1: Courmayeur ospita una serata speciale. Domenica 16 agosto, alle 21, al Courmayeur Sport Center arriva Courmayeur on Ice, con Carolina Kostner e alcune tra le più grandi stelle del pattinaggio mondiale. In programma anche la proiezione del film Nini, dedicato all'epoca d'oro dello sci italiano.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Almeno 8 le vittime.
2: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
3: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti legalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
2: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
3: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie alle motovedette, sono state ultimate solo il giorno seguente.
2: Il tennis. Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena 3 game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Emma Marrone che ci introduce a questa diretta di giovedì 30 luglio senza base per qualche motivo. Aspetta che alzo qua. Ah, ecco. Forse era meglio senza base. Allora, io sono reduce dalla visione di un bellissimo film sulla presenza dell'orso in Trentino. Non so se parlarne o no, cioè ho un po' di dubbi se parlarne o meno. Io, quando uscivano tutte le varie notizie su JJ4, su Daniz si chiama, quella prima, vabbè, tutti questi orsi in Trentino problematici, eccetera, devo dire la verità, non è che ho seguito sempre tutto benissimo. Ieri, questo bellissimo film, adesso vi dico anche quale, insomma, Pericolosamente Vicini, molto bello, Gran Paradiso Film Festival, lo fa vedere in anteprima, in Valle d'Aosta, molto bene, ha ricostruito un po' tutto, no? Ha ricostruito tutto. Io mi ero perso dei pezzi qua e là di questa vicenda, soprattutto passaggi normativi, diciamo, no? Ordinanze, impugnazioni, ricorsi, controricorsi, animalisti, tale. Cioè, mi ero perso, devo dire, tutta una serie di cose. Ma non so se voglio darvi il mio commento su questa cosa. Magari qualcuno può provare a indovinarlo. 349-722-5831. Io direi che oggi comunque non è questo il tema. State tranquilli, no? Prima che si incazzino tutti, che parliamo di questo, cioè, argomento divisivo come pochi per qualche motivo. Parleremo di tante altre cose, dobbiamo parlare sicuramente di sport, dobbiamo parlare della crisi, dell'emergenza dell'ospedale di Aosta, pare per il caldo, con una serie di, come dire, numeri preoccupanti in pronto soccorso, ma anche in generale sull'ospedale, che a quanto pare va verso di nuovo il rimandare le operazioni non urgenti, cosa che già era capitata negli scorsi anni. Insomma, tutte queste cose verranno discusse, c'è un'unità di crisi addirittura per l'emergenza dell'ospedale. E poi, insomma, tutte le cose un po' più politiche, l'assestamento di bilancio, c'è un consiglio regionale in corso, praticamente sono chiusi in aula da martedì mattina, non sono mai usciti, hanno anche dormito lì forse, non lo so, e oggi stanno continuando con i dibattiti. Intanto però partirei con un po' d'ordine ascoltando gli spot. Vai.
1: Cette année, la Vallée d'Aost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Vabbè, Lizzo, canzone devo dire che ha un ritornello un po' ambiguo, posso dire, cioè basta che sbagli un po' la pronuncia del titolo e succede di tutto. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo sull'ospedale, ma per favore, è stata attivata, dicevamo, dall'USL, l'unità di crisi, che sta anche pensando tra l'altro a un'ulteriore riduzione della chirurgia programmata. Come vi dicevo, continua a essere sotto pressione il pronto soccorso. Ieri c'erano 331 posti letto occupati, ieri pomeriggio, che vuol dire praticamente il 90%, e solo ieri, o meglio l'altro ieri, sono stati effettuati dal pronto soccorso, come riporta O Stasera, 11 ricoveri, ma altre 7 persone erano in attesa di un posto letto. Quindi continua la pressione, è stata attivata questa unità di crisi per, insomma, capire che fare. Tra i primi interventi sul tavolo proprio questo, l'idea di ridurre gli interventi programmati, cosiddetti non urgenti. Sono ficcato il microfono nelle gengive, intanto, bene. La decisione, dice l'USL in una nota, che va nella direzione di garantire l'attività chirurgica, quella diciamo non differibile, quella più urgente, destinata ai pazienti che hanno patologie serie e urgenze, traumi maggiori. Quindi dicono ancora, si tratta di una decisione particolarmente difficile, perché ovviamente comporterebbe un ulteriore allungamento dei tempi di attesa per gli interventi, quelli già programmati. Pur non trattandosi di interventi urgenti, riguardano comunque cittadini e famiglie che attendono da mesi. Quindi l'USL è consapevole, insomma, dell'appeso di questa decisione, che mi pare però già presa. Adesso, dalla nota, il condizionale mi sembra tutto sommato solo una formalità, ma da come parlano, insomma, sembra che la decisione sia già presa. Come poi non lo è ufficialmente, ma insomma tutto fa pensare a questo. Vabbè, seguiremo ancora. Andiamo con Elisa e Giovanotti.

0: Allora, come sapete, il nostro bellissimo, lo dico senza ironia, bellissimo casino di Saint Vincent è sottoposto, è in base al casino, giusto? No, bella sta vibe, fai tutta la puntata così, questo jazz di sottofondo, senti che bello. Poi non so neanche se è vero che nel casino c'è questa musichina di sottofondo, non essendoci mai entrato non ho idea, cioè non so neanche di cosa parlo proprio. Ci saranno dei tavoli da gioco, ci saranno delle slot, ci sarà una musica, qualcuno che è andato al casino può dirmelo, 349-722-5831, magari viene fuori che mettono Despacito e io ho tutta un'idea distorta, non lo so, vabbè. Comunque dicevo, come sapete, il casino è sottoposto ad amministrazione giudiziaria, questo vuol dire che insomma di fatto il controllo è stato preso provvisoriamente da alcuni commercialisti nominati evidentemente dalla giustizia, onde evitare problemi legati a eventuali illeciti, essendo il casino in questo momento sotto indagine all'interno, quantomeno di un'indagine, diciamo che sono indagati, non è indagato il casino di per sé, sono indagati alcuni funzionari che avrebbero favorito dei meccanismi legati al riciclaggio, no? E quindi so, c'è questo provvedimento che è scattato ormai da diversi mesi. Adesso sono arrivate alcune precisazioni del tribunale che hanno specificato meglio il perimetro, cioè le competenze che ha questo collegio degli amministratori giudiziari, che mi pare siano due o tre commercialisti, non mi ricordo mai, comunque vabbè. Cosa succede quindi? Questo dice: il perimetro dell'intervento e il loro mandato devono essere limitati all'attività tipica della casa da gioco, all'attività alberghiera e di ristorazione prestata a favore dei cosiddetti clienti VIP. Ok. Ossia i settori risultati interessati dalle criticità emerse nel corso dell'indagine. Ok, benissimo. Quindi questo dicono. Ah, quindi si occuperanno loro, cioè saranno, se ho capito bene, questi commercialisti, insomma questa amministrazione giudiziaria, a occuparsi dei clienti VIP. Io non ho ancora capito cos'è un cliente VIP, questo è anche una cosa che dovrebbero spiegarmi, perché per me il cliente VIP è quello lì che lo riconosci, ma non è detto che sia così, magari sono clienti che semplicemente investono, vabbè, si ballano più soldi, si ballano, usiamo questo termine molto scientifico, no? Cos'è un cliente VIP? Adesso lo chiedo a ChatGPT, cosa devo fare? In questi casi uno chiede. Voi ascoltate un po' di musica, intanto io faccio i miei approfondimenti del caso, aspetta. Anzi, ve lo faccio sentire. Ciao, mi sai dire cosa sono i clienti VIP per un casino?
1: Certo, un cliente VIP, spesso chiamato high roller, è un giocatore che spende somme molto alte in modo costante. Per loro il casino attiva un trattamento dedicato, bonus personalizzati, limiti di puntata più alti, manager personale, inviti a eventi esclusivi, soggiorni suite, trasferimenti e regali di lusso. In cambio il casino si assicura un volume di gioco elevato e entrate rilevanti. Vuoi sapere come vengono identificati o gestiti nella pratica?
0: Sì, voglio saperlo.
1: Di solito li individuano guardando metriche interne come deposito medio, frequenza.
0: Vabbè, sì, questo vabbè, lasciamo perdere le cose te. Sì, immaginavo, insomma, che non è che proprio mi decidessero a simpatia. Tipo, ah, quello lì mi sembra uno che spende così. Dalla faccia, vabbè, ovvio che si basano su dati, scusami. Ah, ok, quindi vedi, può anche essere un emerito sconosciuto, però se spende un sacco ovviamente viene trattato in modo un po' diverso, insomma viene giustamente, ce lo si coccola, vabbè. Sentiamo un disco, va avanti.

0: a cup of coffee for your head. It'll get you up and going out of bed. And I don't stay awake for too long.
1: Bella canzone mattutina. Questa va proprio nell'archivio di canzoni mattutine. Ora noi ci colleghiamo invece col Music Box.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Super Trailer che ci informa come al solito sulle ultime novità legate al cinema. Belle, belle, belle, molto bene. Allora, le altre notizie di cui parlano i giornali in questo momento, 9:38 minuti, siamo in diretta. E come sempre iniziamo un po' dalla Valle d'Aosta, no? Devo essere umile all'inizio, partiamo dalle cose un po' più vicine a noi. Allora, vedo ad esempio che ANSA Valle d'Aosta parla, oltre che delle cose già dette poco fa, anche di questo accordo che c'è stato tra il CONI e l'Ordine degli Psicologi, perché a settembre partirà un corso di formazione per gli insegnanti di educazione fisica, in modo che, insomma, leggo proprio qual è stata la nascita, qual è stata la genesi di questo accordo, in modo che lo psicologo possa contribuire a rendere l'ambiente sportivo più sano e consapevole. Questo è un po' l'idea, il passo ulteriore di un percorso che ha preso le mosse dal tavolo tecnico o tecnico, dite un po' come volete, sulla psicologia dello sport. In questo contesto già l'anno scorso si era sviluppata l'idea del Master in Psicologia dello Sport, istituito dall'Università della Valle d'Aosta. Ha parlato anche il presidente del CONI valdostano, che si chiama Gian Dondeina, che ha detto che l'obiettivo è proprio questo, cioè di essere sempre più attenti alla persona, sostenendo atleti, tecnici, dirigenti e famiglie e contribuendo a creare ambienti sportivi più sani, più inclusivi e anche più consapevoli.

0: I'm selfish.
1: Selfish si autodefinisce così, egoista, quindi Justin Timberlake è un po', ecco, io credo un consiglio che di che si parla, ma i giornali c'è poca roba, quindi sentiamo il consiglio.
2: Allergia agli iter corretti, il codice dei contratti
1: parla individua. Il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, Andrea Campotaro.
2: C'è il bisogno pubblico attraverso il quadro esigenziale e poi si valuta.
1: C'è un cavetto che fa contatto, volevo segnalarlo alla regia del consiglio.
2: E soltanto successivamente si decide se e come investire le risorse pubbliche, quindi
1: no, scusate, ma io col cavetto che fa contatto non riesco. Cioè, dobbiamo un attimo andare avanti qui con la nostra trasmissione, perché è meglio così. Abbiamo tutto sto popò di audio, abbiamo compressori, abbiamo tutta una serie di macchinari qui dietro che manco so cosa sono, che pompano la voce, le canzoni in modo folle. Non è che possiamo sentire il grrrr.
2: Detto questo,
1: ti rendi conto? No, adesso va bene tutto, ma non posso. Andiamo avanti, dai, per favore. Andiamo avanti. Dicevo, a livello valdostano non è che ci sia granché, cioè abbiamo più o meno, cioè, adesso detto un po' tutto, cioè volendo abbiamo la casa del volontariato, ecco, questo sì può essere interessante, no, ce ne sono di cose, c'è il liceo sportivo di Saint Vincent che torna a essere un'ipotesi, anzi andiamo su questo, va, così ci colleghiamo anche col tema dello sport di cui parlavamo poco fa, quell'accordo appunto con i psicologi. La regione in questo caso pare aver cambiato idea sul liceo sportivo, quindi Saint Vincent è tornato un po' al centro di questo progetto. È stato svelato questo cambio di direzione rispetto alla scorsa legislatura, che era poi solo 10 mesi fa, dall'assessore regionale all'istruzione Eric Laveva. E quindi insomma pare che, insomma, com'era andata? C'era stato l'assestamento di bilancio che aveva un po' spento il sogno di Saint Vincent di avere un liceo sportivo. Quello scorso, il nuovo assestamento di bilancio, quello che si sta votando proprio in questi minuti, che di fatto cuberà per 273 milioni, invece ha riacceso questa speranza e quindi Saint Vincent può tornare a credere in questa cosa. Cioè l'idea è questa, proprio detto l'assessore, la volontà è quella di creare a Saint Vincent, nei locali dell'ex liceo, un percorso scientifico a indirizzo sportivo. Quindi insomma, quindi una sede distaccata dell'Isiltep di Verres, questa è l'idea. Let me tell you.

0: abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Vabbè, l'altra notizia, un po' ve l'abbiamo anticipata, è che vabbè, non è ancora assolutamente operativo, bisognerà aspettare ancora forse qualche anno, però il cosiddetto il CSV, Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, può vedere tracciata sulla carta una nuova sede. Adesso loro stanno in via Avondo, che è una via che non conosce nessuno, devo dire, ma è abbastanza in centro, vicino a Piazza del Mercato. La regione, dopo l'assestamento di bilancio, ha deciso che Casa Berton, cioè Villa Giulia, praticamente sarebbe quella casa degli alpini che si vede insomma in Rue de l'Archer, accoglierà il centro di servizio per il volontariato e le sue associazioni dopo un importante intervento di ristrutturazione. Insomma, no, non c'entra niente la casa degli alpini, no, non è quella, no, ok, mi sono confuso, non è la casa degli alpini, niente, come non detto, cancellato, no, è Villa Giulia, è proprio quella, perfetto. Un sogno che si avvera, commenta così il presidente del CSV, Claudio Latino. Non è solo un'operazione immobiliare che insomma fa sì che avremo una sede più ampia, ma è un riconoscimento delle istituzioni e del ruolo svolto ogni giorno sul territorio dalle persone che operano nel mondo del volontariato. Quindi la casa del volontariato non sarà la casa del CSV, ma quella di ogni singolo volontario, uno spazio capace di accogliere tutte le attività del settore e di dare corpo alla comunità solidale.

0: Usciva nel 2003 questa The Seed dei The Roots, che hanno deciso di trollare tutti avendo sia il loro nome che il titolo molto botanici, però va bene, le radici con il seme sarebbe questo l'annuncio da fare fossero italiani.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Note di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
2: In Medio Oriente gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran.
3: In Grecia, migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano ad imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Leoni, vice governatrice della regione di Retimno, alla televisione di Stato Ert. Ieri, 3 vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
2: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
3: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
2: Lo sport alla scherma, le fiorentiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23, per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Dobbiamo prendere atto, con vivo dolore, della lenta e inesorabile scomparsa del tu. Tanto che, dopo la mesta cerimonia di sepoltura, potremmo dire che d'ora in poi, quando vorremo rendere più amichevole il rapporto con qualcuno, potremmo con serenità proporre diamoci del te. Trovo, non firmato, sul sito del dizionario del Corriere della Sera questa spiegazione. La domanda era: è corretto dire hai ragione te, vieni anche te? La risposta è di quelle tranchant. Dubbio presto risolto, bisogna dare del tu e non del te, dire dunque hai ragione tu, vieni anche tu. La grammatica insegna che il pronome personale tu è soggetto, mentre te si usa nei complementi, dunque diremo tu soggetto e ragione e diremo anche io soggetto, partirò con te, complemento di compagnia. Ma c'è un caso in cui te, usato come soggetto, sembra ormai inestirpabile. È il caso di io e te partiremo, mentre diciamo abitualmente tu ed io partiremo. Non ci passa per la mente di dire io e tu partiremo, ma io e te perché mai? Perché in questo caso, seppur usato come soggetto, il te sembra quasi assumere il senso di un complemento di compagnia, come se dicessimo io con te partirò. Se poi vogliamo darci delle arie, diciamo che si tratta di solecismo, che in grammatichese vuol dire un errore che si è imposto nell'uso, conquistando la dignità di eccezione alla regola. Ci sono nel cimitero degli scomparsi fenomeni ben più significativi. Non esagero sulla morte del congiuntivo, perché bastano alcune frasi fulminanti del giornalista Beppe Severgnini, che dice: la crisi del congiuntivo non deriva dalla pigrizia ma dall'eccesso di certezze. L'affermazione "speravo che portavi il gelato" non è solo brutta e arrogante, come si permette questo qui di venire a cena senza portare il gelato, e la frase "speravo che portassi il gelato" è invece il risultato di una piccola illusione, anche di una delusione contenuta e filosofica. Accade nella vita che la gente che viene a cena dimentichi di portare il gelato. La crisi del congiuntivo ha un'origine chiara, dice Severgnini. Pochi oggi pensano, credono e ritengono, tutti sanno e affermano. L'assenza di dubbio è una caratteristica della nuova società italiana. Fuori di sentirci dire che siamo belli, giusti e simpatici, abbiamo finito per crederci. Fine della citazione. Intendiamoci, non sono un cultore sperticato della lingua, ma trovo che certi tic linguistici che si diffondono in modo virale siano sempre da prendere con le pinze. Io ricordo quando ero ragazzino il cioè, l'uso ossessivo del cioè, e talvolta anche il famoso attimino. Terribile, specie nei discorsi pubblici, è l'uso che crea un vuoto del niente, cioè quando si cominciano i discorsi dicendo niente. In valle, ma non solo, deborda poi l'uso di quello che, posto ormai come bolle di sapone per legare le frasi che si allungano in maniera irresistibile, creando delle matasse che risultano inestricabili per chi ascolti. Niente di male, si tratta di libertà.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

ecco, ho appena scoperto di aver commesso reati per tutta la mia infanzia, non lo sapevo, mi dovrei costituire forse, no, perché cercavo, insomma, intanto guardo questi quotidiani legati agli animali, tipo il Corriere della Sera ha tutta una sezione legata agli animali e c'è un approfondimento su chi cattura i granchi e li mette nel secchiello. È un reato, si rischiano carcere e multe fino a 60.000 euro. Porca mia, l'ho fatto, io adesso mi autoaccuso in diretta radiofonica, purtroppo sono colpevole, cioè da bambino era la mia attività preferita, catturare granchi, guardarmeli, metterli nel secchiello, stare lì tutta la mattina, il pomeriggio a guardarli così e poi rimetterli in mare, non li ho mai uccisi per carità, però facevo una cosa che è considerata un reato, vale per i granchi, vale per le meduse, tenerli poi a lungo nel secchiello di plastica con le temperature che chiaramente possono essere, beh, se lascia il sole sì, cioè fai la zuppa praticamente. E quindi, insomma, questa è considerata una cosa che è assolutamente illegale. Illegale, però adesso voglio arrivare alle pene, scusami, eccolo qua. Allora, articolo 544 bis e ter del codice penale. Il primo riguarda l'uccisione non necessaria, ma va bene. Il secondo è il maltrattamento. In entrambi i casi, pene che comportano la reclusione e il pagamento di sanzioni pecuniarie, con aggravanti legate alla crudeltà inutile. Sì, forse un po' è vero, forse un po' è giusto. Adesso me lo dico, nonostante io abbia fatto questa cosa da bambino. Devo dire la verità, sì, forse un po' adesso, con l'occhio di adesso, da adulto, posso dire che non è una roba bellissima. Sì, in effetti sì, va bene. Fatto sta che l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ha stilato invece un decalogo in cui ricorda tutta un'altra serie di cose legate alle vacanze al mare e alla coesistenza, diciamo così, con gli animali. Quindi sì a maschere e boccaglio per fare snorkeling e guardare i pesci e le altre creature nel loro ambiente marino, ovviamente però senza usare retini e altre forme di cattura. Quindi al limite il suggerimento è una macchina fotografica, grazie, almeno quello si può fare, grazie. Ma grazie, meno male che ce lo dice l'EMPA che possiamo fare le foto, grazie.

Allora, ci sono novità che riguardano anche il ponte di Entrò. Altro tema, insomma, caldo delle ultime settimane. Come insomma vi ricorderete, sono state installate alcune barriere antisuicidio sul ponte di Entrò. Questa cosa non è piaciuta a tutti. C'è stata una petizione che si chiamava proprio Salviamo il ponte di Entrò, che in 10 giorni ha raccolto 1240 firme. Io ricordo sempre che è stata un po' banalizzata questa petizione, perché sembrava che semplicemente si volessero rimuovere queste barriere. Ovviamente una parte di chi ha firmato la pensava così, ma se tu andavi a leggere l'oggetto, c'era scritto che semplicemente quelle barriere che erano state messe erano un pugno nell'occhio, che era una roba un po' brutta. È stata chiarita un po' meglio ieri questa questione dall'assessore competente, che è Davide Sapinè, che ha detto: abbiamo dovuto agire tempestivamente, quindi insomma c'è stato un intervento urgente che è stato reso necessario. Adesso io non ho ben capito il motivo, perché non è da, insomma, non è un'emergenza che è uscita nelle ultime settimane, cioè da un po' di anni, credo, no? Vabbè. C'era stato chiesto un intervento immediato, dice Sapinè. Ora lavoriamo a una soluzione strutturale condivisa col territorio. L'attuale installazione, le attuali barriere sono provvisorie, quindi probabilmente dopo l'estate, anzi a settembre, c'è già fissato un incontro con la popolazione, un incontro pubblico che si terrà dopo l'estate, non c'è ancora la data ufficiale, in modo da poter spiegare alla popolazione dove andrà questa cosa, cioè gli sviluppi della progettazione definitiva, come saranno le nuove barriere che sostituiranno l'attuale intervento provvisorio. Non so bene quali saranno i tempi anche, no, di questa cosa, cioè quali saranno i tempi per vedere le nuove barriere, però la cosa confermata è che insomma è tutto molto provvisorio, quindi non si pensi che quelle barriere che si vedono ora, che in effetti sono proprio bellissime, non sono, siano una soluzione definitiva. Ecco, questo è stato chiarito una volta per tutte.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: In alcuni comuni sono stati segnalati finti servizio idrico integrato della Valle d'Aosta che si presentano porta a porta per controllare contatori e qualità dell'acqua. Si conferma che nessuna verifica è in corso. I cittadini sono invitati a non far entrare nessuno senza aver controllato identità e tesserino, a contattare il servizio idrico integrato della Valle d'Aosta in caso di dubbio e a segnalare episodi sospetti alle forze dell'ordine. Condividere l'avviso può aiutare soprattutto le persone più anziane.
2: È stato firmato ad Aosta il protocollo d'intesa tra piccola industria di Confindustria e Protezione Civile Regionale per rafforzare la gestione delle emergenze e degli eventi estremi. Le imprese metteranno a disposizione, in modo volontario, mezzi, attrezzature e servizi durante le crisi, mentre la Protezione Civile promuoverà formazione, prevenzione e tutela delle persone più fragili. L'accordo rende la Valle d'Aosta apripista nazionale nella collaborazione pubblico-privato per la resilienza dei territori.
1: L'OIPA denuncia una situazione di gravità estrema. 3 cani adulti e 6 cuccioli sono stati trovati senza acqua né cibo, abbandonati sotto il sole. Alcuni cuccioli sono morti tra atroci sofferenze. Altri sono stati recuperati in condizioni critiche. Nel video si vede un cane adulto affacciarsi dal terrazzo nel tentativo di chiedere aiuto. L'associazione ha presentato denuncia e chiede che al responsabile venga vietata ogni futura detenzione di animali.
3: Music Box! Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile!

0: Music Box. C'era Shaggy con la sua Fly High in questo disco, ma non solo, c'era anche Gary, detto Nesta Pine, che è un cantante giamaicano. Non so se Nesta è dovuto a Alessandro Nesta, non credo, credo che non c'entri assolutamente nulla. Comunque è conosciuto per insomma aver fatto anche la voce in molti dischi di Bob Sinclar. Quindi se, come dire, il disco appena sentito vi suonava molto familiare, pur non essendo voi magari nati chissà quanto tempo fa, vuol dire che insomma l'avete ascoltato in qualche pezzo di Bob Sinclar. Per esempio Love Generation, beh, anche quella 2005, ha fatto anche qualcosa insieme per esempio a CJ, tipo Yahoo, un disco che si chiamava così del 2023, cioè continua a essere assolutamente attivo, credo, no? Sì, bene, Gary Nesta Pie, volevo fare questo piccolo approfondimento sulla voce.
1: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Oggi una serie di dischi di grande qualità, anche i Bon Jovi abbiamo ascoltati quando mancano 5 minuti alle 11 anche al nostro notiziario. Vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio: 349 722 5831.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
2: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
3: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dalla agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
2: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
3: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
2: Il calcio: la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
4: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
3: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Allora, no, stavo guardando le notizie legate alla tecnologia e mi fa un po' ridere, perché adesso vedo che il capo di Facebook, di WhatsApp, di un po' tutto, Mark Zuckerberg, ha lanciato una campagna che vuole instillare ottimismo rispetto all'intelligenza artificiale. Lui ha detto: guarda, non ne posso più di vedere tutti che pensano e parlano dell'AI come se fosse la fine del mondo, voglio creare una visione ottimista nelle persone. Quindi ha lanciato questa campagna che non so bene come si svolgerà, intanto c'è un video promozionale che è uscito, che però fa parte appunto di una campagna più ampia che include sia spazi a pagamento che copertura mediatica spontanea, volta a promuovere la visione che ha Meta, appunto la sua azienda, sull'intelligenza artificiale. Quindi questo è, la tecnologia cambierà, l'intento che la guida resterà immutata, dice Zuckerberg, la cui visione riflette una maggiore fiducia nel ruolo sociale di Meta nel futuro, dominato dagli agenti intelligenti rispetto a quanto avveniva nell'era dei social media. Cioè, io non voglio dire nulla a Zuckerberg, che è un genio, per carità, però non è andata benissimo finora, cioè anche con Facebook eccetera, non è che proprio abbiamo visto che con i social tutto questo, queste basi per essere ottimiste tu non ce l'hai proprio date, però vediamo, vogliamo fare un altro atto di fede, non lo so.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Il 30 luglio porta una giornata pienamente estiva con cielo pulito, sole deciso e temperature in aumento già dal mattino. Nel pomeriggio il tempo resta stabile, ma con qualche nube innocua sulle cime, mentre la sera torna fresca e limpida, con un'atmosfera piacevole e asciutta. E questa è una notte ideale per osservare le stelle cadenti di fine luglio.

Intanto recuperiamo anche questi dischi. Sofia P era Modella, l'abbiamo sentita alle 11:22 su Top Italia Radio da via Tourneuve numero 6. Diciamo tutto l'indirizzo, si sa mai, magari qualcuno ci manda qualche dolce, si sa. Mai successo, ma chissà. Andiamo avanti. Stavo guardando alcune notizie, no? che ci sono online su una serie di argomenti più disparati, perché poi si va sui siti di informazione, si va dalle notizie di ricerche scientifiche al gossip, cioè c'è veramente la qualunque anticipazione su film, le dichiarazioni di Flavia Vento che dice non pagate le tasse. Cioè questo, vabbè, lasciamo perdere. Il fatto che secondo la scienza, andiamo sulla scienza, facciamo questo momento un po' più scientifico, vabbè, abbiamo anche la base, credo, scientifica. Perfetto, è partita? Ok. Allora, la scienza si è chiesta se esistono le persone fortunate. Questo ti giuro, uno psicologo, poi scienza, psicologo, vabbè, Richard Wiseman ha studiato centinaia di persone per anni e ha scoperto, penso un po', che la fortuna non è un destino, ma è un atteggiamento mentale che si può imparare. Lui è professore, questo Richard Wiseman, ma il fatto già che si chiami Wiseman, cioè uomo saggio, mi fa pensare che sia una bufala sta notizia, ma va bene, professore dell'Università dell'Hertfordshire. Dedicato anni a una domanda che nessun altro scienziato aveva preso sul serio, cioè se la fortuna si può studiare e magari anche imparare. E nel suo libro, che non nominerò per non fare la marchetta, lui dice che la fortuna e la sfortuna non avrebbero nulla a che fare col destino o le forze occulte, e il principale fattore sarebbe il diverso modo di pensare e agire delle persone. Interessante, lo vediamo tra poco.

0: i grandi esperimenti scientifici. In questo caso uno psicologo, un professorone, ha deciso di dimostrare che la fortuna non è un caso, ma si può imparare, e hanno fatto un esperimento, vabbè, su un sacco di partecipanti, e ha notato, insomma, dei pattern ricorrenti e più favorevoli per le persone che avevano una sorta di ottimismo di fondo. E quindi ha creato quattro principi per, diciamo così, farsi un po' investire dalla fortuna, e sono questi: massimizzare le opportunità casuali, cioè evitare un po' quell'ordine ripetitivo, quindi cercare ogni tanto un po' di casino, ascoltare l'intuito, aspettarsi che le cose vadano bene e trasformare la sfortuna in fortuna, vabbè, questo cambiando prospettiva. Vabbè, grazie, certo, questo non è che, servisse proprio un genio come questo Wiseman, che come si chiama il professore. Vabbè, scopriamo chi c'è invece ora nel Music Box, prego.
1: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento, sentiamolo.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino alle ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2.

Finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Feifei De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaia a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una due giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Ballottaggio dell'ora del disco libero, come al solito in questa fase, verso la fine di diretta della giostra. Abbiamo due dischi, diciamo, a cavallo della fine anni 90 e inizio 2000. La prima va proprio negli anni 2000 ed è di Tiziano Ferro, non me lo so spiegare.
1: Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose.
0: 2003, per essere precisi. La seconda, Lene Marlin con Unforgivable Sinner. Che, diciamo, in un mondo un po' più giusto e anche spiritoso, sarebbe la entrance music, come si dice nel wrestling, di Sinner quando scende in campo per giocare le sue partite. Bisognerebbe un po', secondo me, spettacolarizzarlo il tennis, mettere, non so, delle canzoni, associarle, fare delle entrate appunto stile Triple H, Undertaker, quelle robe lì, creare dei personaggi, sarebbe più bello. Io lo suggerisco all'ATP, potrebbe essere così un suggerimento, è proprio in linea tra l'altro, no, con lo stile del tennis. Vabbè, queste sono le due opzioni: uno, se volete sentire Tiziano Ferro, due, se volete invece Lene Marlin, al 349 722 5831.

petizione per renderla la musica tipica di Yannick Sinner. Dai, facciamo una petizione, rendiamo il tennis un po' più pop, un po' più anche spettacolare, no? Questa Unforgivable Sinner. Ma tu ti immagini Sinner che entra a Wimbledon? Silenzio, tanto c'è sempre silenzio, diciamo, nel gioco a tennis. Senti solo la musica che parte sotto e lui che entra tipo con fuochi pirotecnici, una roba tipo da wrestler, sarebbe bellissimo.

0: Lene Marlin, una delle icone pop degli anni 90, ma poi siamo praticamente alla fine degli anni 90, verso il 2000, questa era Unforgivable Sinner, che forse rimane la più nota tra tutte le canzoni della cantante scandinava, con la quale noi ci salutiamo. Appuntamento a domani, domani torniamo a Didier Carpegiaux dalle 9 in poi. Ciao!
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'emigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
4: Intendo oggi richiamare il doveroso indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
2: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di Frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
3: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi, che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
2: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
3: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
2: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Hai preso le crocchette per Leo?
5: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
4: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
5: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
4: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
6: Nel centro storico di Aosta torna sabato 1 agosto la Foire de Thé, la grande mostra dell'artigianato valdostano. Oltre 400 espositori presenteranno sculture in legno, oggetti in pietra, ferro e cuoio, insieme alle produzioni più recenti. Una giornata di festa all'aperto per scoprire gli artigiani e visitare la città.
7: 2 medici di famiglia dell'ambito di Aosta cessano l'attività tra il 1 e il 3 agosto, lasciando senza riferimento oltre 3.000 assistiti. L'azienda USL, in attesa dell'arrivo di nuovi professionisti, attiva gli ambulatori ad accesso diretto nelle case della comunità e chiede ai medici dell'area di elevare volontariamente il massimale. Proseguono anche le procedure per incarichi provvisori e il nuovo corso regionale di formazione potrà offrire ulteriori soluzioni. L'USL assicura aggiornamenti costanti alla popolazione.
6: Courmayeur ospita una serata speciale. Domenica 16 agosto, alle 21, al Courmayeur Sport Center arriva Courmayeur on Ice, con Carolina Kostner e alcune tra le più grandi stelle del pattinaggio mondiale. In programma anche la proiezione del film Nini, dedicato all'epoca d'oro dello sci italiano.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Resisto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
4: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
2: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
3: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
2: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona, in seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
3: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
2: Lo sport e la pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Top Italia Radio.
6: Posso fumare a letto un brutto

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Díselo, el coro de la 13, Samuele Sartini, Salento Guys, y nada más que nada menos, Santiago Baby.
1: Yo. Music Box.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. Il titolo.

0: Music Box.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il fascino senza tempo degli abiti in pizzo continua a incantare intere generazioni, confermando una scelta di assoluta raffinatezza per il guardaroba femminile. Questa lavorazione delicata, nata dall'intreccio sapiente di fili sottili, porta con sé una storia secolare di abilità artigianale e grande dedizione. Scegliere di indossare una simile creazione significa abbracciare una femminilità sussurrata, capace di unire la tradizione al gusto contemporaneo senza mai risultare eccessiva. In passato, l'uso di questo pregiato tessuto era relegato alle grandi cerimonie o limitato ai dettagli di biancheria intima. Oggi la prospettiva è mutata radicalmente. I sarti hanno saputo reinterpretare le trame classiche, proponendo modelli adatti a ogni momento della giornata. Un abito interamente ricamato non è più soltanto il simbolo di un'eleganza formale, ma si trasforma in un capo versatile capace di donare tanta luce e leggerezza alle occasioni informali e quotidiane. Il segreto del successo di queste vesti risiede nel delicato gioco di trasparenze che accenna senza mai svelare del tutto. Le trame floreali o geometriche si appoggiano sulla pelle creando disegni meravigliosi, capaci di valorizzare la figura con grande maestria. Si va dai modelli strutturati, perfetti per esaltare il punto vita, fino alle linee scivolate e morbide ideali per chi cerca una comodità elegante. Ogni taglio sartoriale viene arricchito da questa lavorazione unica. Indossare una creazione del genere richiede molta attenzione negli accostamenti. La regola d'oro è lasciare che l'abito sia il protagonista indiscusso, limitando gli accessori a pochi elementi essenziali. Un sandalo dal tacco misurato o una borsa in pelle liscia sono sufficienti per completare l'insieme. Le tinte spaziano dal candido bianco, simbolo di purezza estiva, ai toni pastello o al classico nero che regala un'aria di innegabile mistero e grande seduzione visiva. In un'epoca dominata dalla produzione in serie e dai tessuti sintetici, il pizzo rappresenta un ritorno all'arte del vestire. È una dichiarazione di stile che celebra la cura per i particolari e l'amore per il bello. Indossare queste creazioni significa avvolgersi in una poesia di fili, trasformando un semplice momento della giornata in una celebrazione di eleganza autentica, pura e sempre meravigliosa. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo corpo senza ostruire la vista.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDA!
2: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
3: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
2: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive

connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo, le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
3: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
1: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
2: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
1: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
2: Gli esteri: il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
1: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: In alcuni comuni sono stati segnalati finti servizio idrico integrato della Valle d'Aosta che si presentano porta a porta per controllare contatori e qualità dell'acqua. Si conferma che nessuna verifica è in corso. I cittadini sono invitati a non far entrare nessuno senza aver controllato identità e tesserino, a contattare il servizio idrico integrato della Valle d'Aosta in caso di dubbio e a segnalare episodi sospetti alle forze dell'ordine. Condividere l'avviso può aiutare soprattutto le persone più anziane.
2: È stato firmato ad Aosta il protocollo d'intesa tra piccola industria di Confindustria e Protezione Civile Regionale per rafforzare la gestione delle emergenze e degli eventi estremi. Le imprese metteranno a disposizione, in modo volontario, mezzi, attrezzature e servizi durante le crisi, mentre la Protezione Civile promuoverà formazione, prevenzione e tutela delle persone più fragili. L'accordo rende la Valle d'Aosta apripista nazionale nella collaborazione pubblico-privato per la resilienza dei territori.
1: L'OIPA denuncia una situazione di gravità estrema. 3 cani adulti e 6 cuccioli sono stati trovati senza acqua né cibo, abbandonati sotto il sole. Alcuni cuccioli sono morti tra atroci sofferenze. Altri sono stati recuperati in condizioni critiche. Nel video si vede un cane adulto affacciarsi dal terrazzo nel tentativo di chiedere aiuto. L'associazione ha presentato denuncia e chiede che al responsabile venga vietata ogni futura detenzione di animali.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
4: Would you go to bed with me?

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Valdôtaine, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val-Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés valdôtains d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ehi, io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Vai e fai da te.
4: Come capire cosa si è rotto prima di chiamare?

0: prima reazione di solito è il panico, seguito dalla ricerca di manuali di istruzioni che abbiamo perso circa 6 anni fa.
1: O dal tentativo disperato di improvvisarsi idraulici o elettricisti, pur non sapendo nemmeno la differenza tra un tassello e una vite.
0: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da prima diagnosi per la casa, facendoci capire subito se è una sciocchezza da risolvere da soli o se serve per forza un esperto.
1: Senza dover diventare dei tuttofare esperti. La prima app utilissima è ChatGPT o Google Gemini, usata scattando una foto al problema.
0: Inquadrate il codice di errore sul display dell'elettrodomestico oppure la valvolina del termosifone che gocciola e chiedete: cos'è e come posso risolvere questo problema?
1: La I riconosce la marca, il modello e vi spiega in italiano semplice cosa sta succedendo, tipo: tranquillo, è solo il filtro intasato, ecco come svitarlo e pulirlo in 3 semplici passaggi.
0: E questo vi evita di pagare l'uscita di un tecnico magari per una banale pulizia di 2 minuti.
1: Ma se abbiamo perso il libretto di istruzioni e dobbiamo capire come funziona un programma dell'elettrodomestico?
0: Beh, lì entra in gioco la seconda risorsa rapida, cioè Perplexity.
1: Basta scrivere la sigla del vostro modello e chiedere dove trovo il manuale e come si fa il reset di fabbrica. Vi trova direttamente la pagina esatta del manuale senza farvi scaricare PDF strani o virus.
0: E per le piccole riparazioni dove vi servono pezzi di ricambio o attrezzi specifici, c'è la terza chicca, Google Lens.
1: Fotografate la guarnizione consumata o la vite particolare e Lens vi dice subito come si chiama esattamente quel pezzo e dove comprarlo nel ferramenta più vicino o online.
0: Beh, ricapitoliamo quindi la nostra piccola cassetta degli attrezzi digitali per la casa.
1: ChatGPT o Gemini con la foto per la diagnosi del guasto, Perplexity per scovare i manuali spariti e Google Lens per trovare i pezzi di ricambio giusti.
0: La I ci aiuta a non sentirci spaesati di fronte

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
2: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
3: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
2: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
3: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
2: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto, poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Radio sulle note di Sinceramente Annalisa. Partiamo con 3 ore insieme dalle 15 alle 18, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio in mia compagnia. Io sono Chiara Breicon, 15 e 7 minuti, quasi 8 per esattezza. Sapete quanto mi piace essere precisa. Giovedì 30 luglio 2026, un'altra giornata molto calda qui a Milano, c'è un sole che scotta. Sono reduce da questa passeggiata, più che altro da una corsa fatta per le coincidenze, per essere puntuale e soprattutto per essere qui dalle 15 alle 18 con voi. 349 725 831, spazio i vostri messaggi, spazio i vostri feedback, voglio vedere i vostri volti, i vostri sorrisi, inviatemi un selfie, inviatemi foto, tutto quello che volete, oppure taggateci, è molto semplice, @ Top Italia Radio, quello è il nome.

luglio 2026. Stiamo quasi giungendo al termine di questo mese, infatti sono tantissimi gli utenti che stanno utilizzando come Instagram Stories

nella rubrica Non c'è break on senza trend, ma molti utenti ieri hanno postato anche la luna del cervo, quindi questa fantastica luna, abbiamo detto che rivoluzionerà la vita a quattro segni, in particolare lo scorpione, leone, acquario, toro. Fatemi sapere se stamattina, se siete nati sotto questo segno, avete avvertito dei cambiamenti. 349 7225 831, questo è il numero

2026, ora cerchiamo di rispondere a questa domanda. Perché il mare stanca anche quando non fai quasi niente, quando si prende il sole, si fa il bagno, si fa attività fisica, si fanno le passeggiate, perché poi magari dopo una giornata al mare ci sentiamo spostati. Poi a dire la verità è un po' una questione, una percezione. Se io in questo momento andassi al mare, guarda, molto volentieri, però invece mi trovo in una Milano davvero deserta, perché possiamo dire che ormai tutti se ne stanno andando e al tempo stesso fa tanto caldo. La prima causa, infatti, possiamo rispondere a questa domanda, è da ritrovare nella temperatura. Per mantenere costante quella interna, l'organismo aumenta il flusso di sangue verso la pelle

con la sua passione. Stavamo rispondendo a questa domanda perché il mare stanca anche quando non fai quasi niente, però stavo pensando tra me e me, quando siamo al mare ci lamentiamo perché siamo al mare, quando siamo in città ci lamentiamo perché siamo in città, quando non facciamo niente ci lamentiamo, alla fine ci lamentiamo sempre, quando è inverno vogliamo l'estate, quando è l'estate vogliamo l'inverno. Cerchiamo un attimo di rimodulare un po' il tutto. Certo, rispondiamo a questa domanda, entra in gioco come primo fattore la temperatura. Come ho detto prima, bisogna mantenere costante la temperatura interna, l'organismo aumenta e attiva sempre di più la sudorazione, ma questo altro, non succede soltanto al mare, anzi forse al mare c'è anche un clima più mite con la forza mitigatrice, da quello che mi ricordo nei miei studi di geografia. Poi l'altro fattore è la disidratazione, perché non continuare a bere, comprare le bottigliette oppure facilmente la borra.

28 minuti, stiamo affrontando un po' questo discorso che poi lascio un po' il tempo che trova, perché il mare stanca anche quando non fai niente a parte le passeggiate, attività fisica. Poi conosco persone che invece non si muovono dalla sdraio, preferiscono rimanere seduti per tutto il giorno, poi è

0: è meglio farle in spiaggia. Però come sempre sono questioni di punti di vista. 349 7225 831, vi pongo a voi questa domanda: quando andate al mare avvertite il senso di pesantezza oppure no? Ecco, vediamo, ora lanciamo il music box, tutto per voi.
1: Music box.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Con Glide, 15 e 36 minuti. Ora ritorniamo a parlare di Emma Marrone. Ne avevamo parlato perché purtroppo si era bloccata in ascensore insieme alla manager. Per fortuna tutto bene, quel che finisce bene. Era riuscita anche ad andare dal parrucchiere per cambiare il suo look. Reduce da una data a Napoli, ha deciso di prendere una pausa per se stessa, come giusto, perché comunque il live con i live consumi l'energia, ti dai da fare, altro che stare al mare e osservare quello che fanno i passanti. Ecco, per collegarci alla domanda di prima, perché al mare ci si stanca di più, questo tutto dipende da che attività fai poi al mare quando sei in vacanza. Ritorniamo a lei. Lei ha deciso di vivere la vacanza intensamente, lo ha testimoniato sui suoi canali social, pubblicando questo carosello su Instagram. L'artista, pensate, ha anche degustato la celebre limonata a coscia aperte. A breve vi dico di questa bevanda.

0: e facciamo una grande festa insieme a Luca Carboni. Ritorniamo a lei, Emma Marrone si sta godendo Napoli in queste bellissime giornate e ha deciso di degustare la limonata a cosce aperte. È una tipica bevanda rinfrescante a base di succo di frutta fresco e bicarbonato venduta nei tipici chioschi di Napoli. Ci sono tanti gli apprezzamenti che le hanno fatto in merito anche alla sua forma sbagliante, il suo fisico spesso criticato. Sto pensando a, per esempio, a un'edizione di Sanremo, era stata bombardata di critiche da parte dei giornalisti, invece per fortuna la sua community è molto vicina in merito anche a questa tematica del body positivity. Tra i commenti leggiamo per esempio: quanto amo il corpo di una donna vera, perfetto, così com'è, mentre degusta la limonata a cosce aperte. Voi l'avete mai assaggiata? Siete mai stati a Napoli? 349 7225 831. Prima della sequenza mixata arriva Fra Quintale.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli nel cuore della notte. Chissà dove finirà poi il nostro amore, quando ognuno prenderà una direzione.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

E adesso mi fermo. Lui era Gabri Ponte, sono le 15:54 minuti, giovedì 30 luglio 2026. Una canzone che ormai è entrata a far parte della discografia italiana, nata come jingle per Sanremo 2025 e poi si è trasformata in un vero e proprio inno. Continuiamo a parlare di musica. Come sapete, sono tante le uscite musicali. Levante è pronta a tornare con un nuovo album. Tra l'altro, l'abbiamo vista quest'anno proprio sul palco di Sanremo, dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Si intitola così questo nuovo album, Working in Progress, arriverà, quindi sarà nostro il prossimo 9 ottobre. Chiudiamo un attimo gli occhi e fa presto arrivare ottobre. Mi trema il cuore, questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così ritrovarsi poi a fare le solite mosse. Quindi adesso ci trasformiamo per un momento in ballerine, facciamo come le onde, come ci cantano i The Colors e

0: i The Colors insieme a J-Ax con Come le onde. Facciamo come le onde, balliamo come le onde dopo l'invito di Levante, perché il prossimo 9 ottobre uscirà con questo nuovo progetto musicale un nuovo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Quindi facciamo anche noi dei passi di danza, inventiamoci delle coreo, come dicono così i giovani, delle coreografie che magari abbiamo la fortuna, diventano virali sui social, poi diventano trend, anche se il trend poi scade, perché la durata del trend si sa, o può essere di un giorno, una settimana, i più fortunati 2 o 3 mesi a seconda del trend, ma intanto la coreografia rimane sempre lì, abbiamo i diversi contenuti e potremmo essere i detentori, siamo noi che abbiamo messo la firma a questo, a un trend. Ok, adesso mi taccio, linea alla redazione con gli ultimi aggiornamenti, poi torno da voi.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei e della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
2: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I OTAV si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
3: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
2: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
3: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
2: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

J Balvin, Ellie Goulding con Adore You. Io adoro voi. Seconda ora di Break On, 16:06 minuti, giovedì 30 luglio 2026. 349-7225-831, questo è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Potete condividere tutto quello che volete. Soprattutto voglio sapere se avete già pronta la lista dei desideri, se avete già visto le stelle cadenti, perché il fenomeno delle Perseidi è iniziato il 17 luglio e si concluderà il 24 agosto e raggiungerà l'apice non il 10 agosto, la classica giornata dedicata alle stelle cadenti, dedicata a San Lorenzo, ma il 12 agosto. Quindi dovete essere pronti tutti con il naso all'insù. Ieri avete visto la luna del cervo, meravigliosa. Adesso dobbiamo avere la fortuna di captare una stella cadente e mi raccomando, il desiderio deve essere subito pronto, perché poi ce ne abbiamo talmente tanti, a cavolo, quale desiderio ha? E quindi bisogna essere vigili. I don't wanna like 'em, we be honest.

La voce è quella di Emma Ri insieme a David Guetta con Don't Leave Me Alone. Io non vi lascio da soli, saremo insieme fino alle 18, sono le 16:10 minuti, giovedì 30 luglio 2026. Come sempre spazio alle vostre idee, ai vostri messaggi al 349 722 5831. In chiusura della prima ora vi ho anche

perché diciamo la verità, TikTok è nato un po' con i balletti e quindi potremmo creare a distanza un balletto, da un'idea a un'altra idea e poi nasce la coreografia. Radio Media Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, vi invito a farlo proprio in questo istante, consuma pochissimo, 4 radio in un'unica applicazione, potete selezionare la vostra musica preferita in base al vostro mood e soprattutto in base alle vostre esigenze. Si torna sul palco di Sanremo e dentro Lamborghini.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

La voce è quella di Zara Larsson insieme ai Clean Bandit con Symphony, una vera e propria dolce sinfonia. 16:19 minuti, giovedì 30 luglio 2026. Ora dobbiamo lanciare un SOS to the world.

password, in poche parole, per poter accedere all'interno del vostro mondo, perché ormai da tempo il telefono è diventato quell'oggetto in cui troviamo un sacco di cose nostre, cose personali. Troviamo non solo conversazioni su WhatsApp, SMS, ma anche fotografie, ricerche su Google, su anche l'applicazione ormai più scaricata in assoluto nel 2025, ChatGPT, pezzi di quotidianità. Va bene, se io come persona voglio condividere con te la password perché magari non ho nulla da nascondere, ma non deve diventare un vero e proprio problema, altrimenti entra in gioco la gelosia, insicurezza e controllo. 349 7225 831, voi

Ora again, stavamo parlando di condivisione del PIN con il proprio partner per quanto riguarda il PIN del vostro telefono e secondo una ricerca che è stata da poco pubblicata, il 31% degli italiani teme che il partner possa violare la propria privacy digitale perché, come dicevo prima, all'interno del nostro smartphone c'è la nostra vita, perché non è soltanto fatta di conversazioni magari con persone che incontriamo, a volte possono essere anche degli sconosciuti, spesso può succedere anche su Instagram un DM, non soltanto quelle conversazioni, quelle che si fanno su WhatsApp, ma è contornata anche da ricerche personali, fotografie, note, pezzi di quotidianità. Quindi è giusto, secondo me, non condividere una parte del proprio vissuto, una parte più intima e personale. Bisogna avere fiducia, bisogna avere fede del proprio partner, quindi occhio a chi insiste.

e vogliamo sempre più in alto ad Almida insieme a Kaifi con AI. 16 e 27 minuti, sono tante le persone che vogliono avere il PIN, la password dello smartphone della propria partner, del proprio partner. Secondo diversi psicologi delle relazioni, la fiducia nasce dal rispetto reciproco e non dal controllo costante. Adesso non ci vuole la psicologia, perché se c'è fiducia, bene, altrimenti il rapporto non resta in piedi. Secondo un recente studio, i casi segnalati sono aumentati sempre di più durante il periodo della pandemia. Smartphone, social e app, questo perché sono nate tante applicazioni e queste talvolta possono trasformarsi in strumenti di sorveglianza. Poi abbiamo visto in alcuni casi c'è il partner che magari utilizza anche l'applicazione, come per esempio ChatGPT, per creare delle conversazioni fake. Poi si apre tutto quel mondo fatto di finzione. L'importante alla base della relazione ci deve essere la fedeltà e la fiducia. 349 7225 831, voi da che parte state? Con il PIN del vostro lui oppure no?

Questo è il sound di Stromae, 16:38 minuti, giovedì 30 luglio 2026. Adesso cerchiamo di rispondere ad un'altra domanda affidandoci alla psicologia. Esistono veramente persone fortunate? Quello che ci dice la psicologia insieme alla scienza, no. Lo psicologo britannico Richard Wiseman, professore all'università, ha detto che dopo aver effettuato un esperimento sociale, uno studio, non esistono delle persone fortunate e sfortunate. Ha messo alla prova i suoi soggetti con un esperimento semplice quanto rivelatore. Ha consegnato un giornale chiedendo di contare le fotografie. Già alla seconda pagina però c'era presente questo annuncio che recitava: smetti di contare, ci sono 43 fotografie. Quindi in poche parole dava già la risposta. I risultati: le persone che si definivano sfortunate lo ignoravano, andavano avanti perché erano concentrate sul compito. Quelle fortunate lo notavano e si fermavano e dicevano: beh, sono già 43.

0: purtroppo non abbiamo ancora raggiunto quel mondo migliore come ci canta Vasco Rossi. Non è questione di fortuna in questi casi, perché stiamo parlando di questo sondaggio, di questo esperimento sociale che è stato fatto da Richard Wiseman, in cui dice: le persone fortunate non esistono. Ha fatto questo esperimento sociale molto semplice, ha detto a questi soggetti di contare le fotografie e già nella seconda pagina avevano la soluzione: 43 fotografie. Le persone che skippavano questo consiglio, cioè la soluzione in poche parole, si concentravano sul compito, li ha definite persone sfortunate, mentre le altre che notavano questa piccola accortezza, la soluzione, si fermavano, entrano nella categoria delle persone fortunate. La differenza, lui dice, non era l'intelligenza. Le persone che si considerano fortunate tendono ad essere più rilassate, aperte alle opportunità e meno focalizzate esclusivamente sul compito.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con 2 assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato, con la Roma che ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaybegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle 2 sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia, per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Colomani, dopo oltre 1 anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio, si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orjali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile. Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Open. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Abbiamo fatto un bel tuffo al 2013 Pitbull insieme a Kesha con Timber. 16:52 minuti, giovedì 30 luglio 2026, e continuiamo a parlare di questo esperimento sociale condotto dallo psicologo Wiseman, perché lui dice: le persone fortunate e sfortunate non esistono, e pensate che la fortuna si può anche imparare. Ha creato una Luck School, una serie di esercizi per modificare l'atteggiamento delle persone sfortunate. L'80% dei partecipanti ha riportato un miglioramento significativo nella propria vita entro un mese grazie a questi esercizi. Si basano su 4 principi individuati sempre dallo psicologo: sono massimizzare le opportunità casuali, ascoltare l'intuito, aspettarsi che le cose vadano bene e trasformare la sfortuna in fortuna cambiando prospettiva. La fortuna si può imparare e soprattutto si può allenare con questi semplici esercizi.

90% dei partecipanti, non solo chi è stato chi ha fatto questo esperimento, ma anche altre persone, hanno detto che nel corso di un mese hanno percepito dei miglioramenti nella propria vita, perché poi tutta una questione di prospettive, bisogna seguire il proprio intuito, aspettare le cose che vadano bene, quindi pensare positivo. C'è qualcuno che cantava "io penso positivo perché son vivo, perché son vivo", massimizzare le opportunità casuali e ogni tanto cambiare prospettiva. Ecco, con questo argomento si chiude quasi la seconda ora di Break On. Ora c'è Drake insieme a Wizkid, Kyla, One Dance e poi linea alla redazione con le ultime news.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
2: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata però la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
3: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma, come già a fine giugno con la prima ondata di calore, intorno al 10-15%.
2: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
3: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
2: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Chissà, i The Colors con Tu con chi fai l'amore, terza ora di Break On, 17:07 minuti, giovedì 30 luglio 2026, 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere i vostri pensieri, le vostre riflessioni e magari avete da suggerire degli esercizi di fortuna, perché sul finire della seconda ora parlavamo di questo studio che è stato effettuato da Wiseman, questo psicologo in cui lui dice non esistono persone più fortunate o meno. Condividete il vostro pensiero. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Vi invito a farlo perché fa la differenza, vi rende persone più fortunate. Questa applicazione comunica delle vibes super positive, soprattutto buona musica. Potete selezionare la vostra radio preferita in base alle vostre esigenze e soprattutto in base al vostro mood. Ora c'è. See ya.

quanto ci piace questa canzone Cheap Thrills sia insieme a Sean Paul, e a breve parliamo, anzi scopriremo, dove è stata scattata la schermata ufficiale di Windows 10 prima della Mona Flowers con Human.

Farben con Only Thing We Know. E tutto quello che io vengo a conoscenza, tutto quello che so, lo condivido con voi. 17:19 minuti, giovedì 30 luglio 2026. Quante volte avrete aperto la schermata di Windows 10 del vostro computer e prima di iniziare le vostre attività vi sarete soffermati su questa schermata, quella ufficiale? Faccio riferimento a quella in cui sono presenti i faraglioni, questa spiaggia deserta e un oceano che sembra infinito. La maggior parte di voi avrà pensato: ma sì, una semplice foto, un semplice sfondo. In realtà c'è una testimonianza

0: per farvi riflettere o magari anche per rilassarvi, ma è una fotografia reale. In questi faraglioni, questa spiaggia deserta si trova in Nuova Zelanda, all'estremità nord-occidentale dell'isola del Sud.
1: Fonzie!

0: Hits, è proprio lui, Luis Fonsi insieme a Daddy Yankee con Despacito. Volevo concludere come fa Luis Fonsi. Noi nel frattempo ci siamo spostati nel sud della Nuova Zelanda perché abbiamo scoperto che la schermata, questo scatto fotografico è reale, quindi la schermata di Windows 10, non si tratta di uno sfondo così messo per farvi rilassare prima di lavorare, ma si tratta di una vera e propria fotografia. C'è una testimonianza riportata sui social, in particolare su TikTok, da parte della creator @sagarandami, questo è il suo nome. Se andate a visionare il suo profilo troverete questo contenuto in cui percorre il sentiero che porta alla spiaggia fino al punto esatto da cui è stata scattata la foto originale. Come potete immaginare, come è stata la mia prima reazione quando ho letto questa notizia, wow, è fantastico tutto questo, tantissimi commenti sotto questo post e tantissime reazioni. Chissà, magari diventerà una meta super affollata.
1: Quando tutta questa sabbia finirà?

0: 17:28 minuti, dietro questi scatti fotografici, queste schermate riportate da Windows, c'è appunto Windows Spotlight, la funzione di Microsoft che aggiorna in maniera automatica le schermate di blocco con fotografie di luoghi da tutto il mondo, e la schermata di Windows 10 ci riporta per l'appunto in una spiaggia della Nuova Zelanda. Negli anni, come ho detto prima, questa potrebbe diventare una vera e propria meta turistica. Già lo è sicuramente, ma magari questa diventerà super affollata grazie a questa content creator che ha testimoniato dove è stata realizzata, il punto in cui è stata scattata questa immagine. Voi lo sapevate? 349 7225 831, credo che la maggior parte di voi sia rimasto a bocca aperta come me. Questa è stata la reaction. Ora c'è il music box.
1: Music box.
2: Amore, dove sei?
3: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
2: Ma è domenica, sono aperti.
3: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi in offerta a 2,49 euro.
2: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
3: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
2: Sei un mito, preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
4: CIDAC.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

canzone che mette il buon umore. Volete respirare un po' di felicità? Ascoltate Nice to Meet You di Mai Smith. 17:35 minuti, giovedì 30 luglio 2026. Stiamo parlando di mete, di destinazioni. Per esempio, una meta che presto diventerà super affollata è una spiaggia del sud della Nuova Zelanda, in cui è stato scattato questa foto meravigliosa, schermata di Windows 10. Ora parliamo di un vero e proprio overtourism. Sulle Dolomiti lo stanno combattendo non con delle sanzioni, ma con dei veri e propri ranger a spiegare cosa si può fare e cosa invece è vietato. Dall'estate 2026 entrano in servizio i Südtirol Alto Adige Rangers nei luoghi principali, nei passi principali delle Dolomiti, tutti luoghi amati, frequentati dai turisti e soprattutto molto fotografati, ecco, per l'appunto. L'intento è quello di promuovere un dialogo sereno, tranquillo con i turisti, per chiedere loro di adottare comportamenti più consoni e adeguati. Ci piace, quindi ci saranno questi rangers nei vari passi delle Dolomiti.

direttamente dal 2016 The Weeknd insieme ai Daft Punk con I Feel It Coming per combattere l'overtourism nei diversi passi delle Dolomiti. Da quest'anno troveremo gli Angels, coloro che si occupano di riservare, di proteggere le zone esterne alle aree protette, ma non solo, anche di promuovere un dialogo sano con i turisti. E prima di entrare in servizio hanno eseguito, stavo leggendo, un corso di 2 giorni e mezzo, i cui temi sono stati le regole di comportamento nella natura, gli aspetti giuridici delle aree protette e il valore delle Dolomiti in quanto patrimonio mondiale UNESCO. Poi ci sono state anche nozioni sul clima e anche sui moduli della comunicazione, sulla gestione dei conflitti, e in particolare hanno appreso tutte le varie capacità relazionali, diplomatiche e le capacità di ascolto. Un'importante nuova figura e devo dire la verità, bene per le Dolomiti. Chissà, magari sarà una strategia che verrà adottata anche da altre parti. Ora c'è Angelina Mango con Cipri.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Ale, dove sei?
4: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
3: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
4: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
3: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud, residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

What I Like, 17:50 minuti scoccati proprio in questo istante, giovedì 30 luglio 2026, e sicuramente ieri avrete visto l'ultima puntata di Temptation Island. Solitamente non parlo di programmi televisivi, infatti non entreremo nei dettagli delle varie coppie, ma ci soffermiamo soltanto sulla coppia di Soraya e Christian, uscita separata. Ieri c'è stato l'ennesimo confronto, adesso Christian starebbe frequentando la tentatrice Nicole, va bene. Però la notizia non è questa, perché ci sono dei meme che stanno circolando su TikTok da circa 2 o 3 ore, perché Christian è stato invitato all'anteprima ufficiale del film Spider-Man, già campione di incassi. E proprio lui, sì, lo vedete in queste fotografie a presenziare alla premiere. Perché? Perché Soraya nel filmato di apertura di presentazione aveva detto: lui spende dei soldi per la maschera di Spider-Man, e alla fine è stato accontentato.

Justin Timberlake con Drown, e adesso dobbiamo assolutamente festeggiare David Guetta perché è entrato nella storia. Sarà il primo DJ al mondo a ricevere una stella sulla leggendaria Walk of Fame nel 2027, lo dichiara la Camera di Commercio di Hollywood. Ha ufficialmente scelto di celebrare una carriera un po' diversa rispetto alle star che hanno ricevuto la stella, scusate questo gioco di parole, agli artisti che hanno ricevuto la stella, che ha segnato la musica elettronica e il pop mondiale. Quindi dobbiamo attendere adesso la data, perché come la settimana scorsa parlavamo anche della stella italiana, Roberto Bolle si appresta ad avere una stella. Se non sbaglio abbiamo detto che sono 37 gli artisti italiani ad avere una stella sulla Walk of Fame, sulla passeggiata delle star dei grandi successi. Quindi in bocca al lupo David Guetta, anche perché come data di edizione poi ci sarà la cerimonia con il discorso, con le varie presenze, e non vediamo l'ora. Complimenti. Prima dei saluti c'è Jonas Blue, la voce quella di Dakota con Fast Car, mi raccomando.

0: Dakota insieme a Jonas Blue, Fast Car ci portano alla conclusione di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Domani è venerdì, poi termina anche questo mese, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, ora linea alla redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo. Buona serata.
1: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: a Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a 3 piani a Pistunina, nella zona sud della città, nel primo pomeriggio di oggi. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie.
2: In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana, chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate, esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.
3: Il giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia e simulazione di reato in merito al presunto attentato incendiario e minacce nei suoi confronti, a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni chiederà un interrogatorio al PM per chiarire la sua posizione. Per il ventenne giornalista sono insostenibili le accuse mosse dalla Procura di Vicenza, che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
2: Renato Vallanzasca, ormai 76enne, non tornerà più in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss della banda della Comasina, che dunque continuerà a scontare la propria pena in un RSA in provincia di Padova. Le sue condizioni di salute, giudicate troppo gravi, non sono compatibili con la detenzione in un penitenziario.
3: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata. Delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree di Italia.
2: Siamo al tennis. Novak Djokovic tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si ripresenterà al via del 7° Masters 1000 della stagione. Sarà dunque un ritorno per lui dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 500 di Los Cabos di Luciano Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio contro il ceco Svricina.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ben ritrovati, sono Manuel Giancale e inizia One Hour di questo giovedì 30 di luglio, ormai ultime battute di luglio, e ci si prepara giustamente per agosto con le ferie, l'esodo, e cominceremo proprio da alcune piccole regole per viaggiare totalmente in sicurezza. Io sono Manuel Giancale, questo è One Hour, iniziamo!
4: One Hour!
1: One Hour!
4: Quell'ora che ti basta.

0: siamo pronti a partire per le ferie, per le vacanze. Vabbè, che qui a One Hour comunque abbiamo preparato il best of, soltanto il meglio del 2026, ma se ne parlerà un po' più avanti ad agosto. Qui sono le ultime battute di luglio, ma bisogna prepararsi per davvero, per il grande esodo, le partenze estive, quelle che si facevano una volta, tutti in macchina, via, si parte proprio la domenica di Ferragosto, che tra l'altro cos'è? Questo, il 15 agosto quest'anno cade di sabato, se non erro, vero? Ecco, perfetto proprio quell'esodo lì. Beh, comunque, partenze estive, bisogna fare un po' di attenzione, facciamo un po' il regolamento, ecco, partire in totale sicurezza, verificare tutta l'efficienza del veicolo, sistemare i bagagli nel modo più equilibrato possibile, quindi i pesi non troppo a destra, non troppo a sinistra, eccetera eccetera, la corretta posizione anche per il trasporto dei nostri amici animali, perché qualcuno sì, se li porta dietro, giustamente, evitare pasti abbondanti e ovviamente l'alcol, essere sufficientemente riposati, quindi la sera prima si va a dormire presto, tranquilli, sereni, eccetera, e poi aggiornati sempre sulle condizioni del traffico per viaggiare in totale sicurezza, tranquillità, occhio ovviamente ai limiti di velocità, non tanto per il portafogli, ma perché magari ci sarà qualcuno nel cantiere che sta lavorando, quindi quando si arriva ad un cantiere il limite di velocità bisogna abbassarlo notevolmente. Insomma, occhio alle partenze, partenza per il grande esodo. In quanti partiranno proprio a Ferragosto?
1: One hour.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
0: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
0: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: 3, 2, 1, 1.

0: vede come muori.
1: Viaggiare è quello che sicuramente molti di noi vorrebbero fare e lo abbiamo fatto con alcune regole per viaggiare davvero sicuri. Perché l'esodo è davvero super vicino. Qualcuno farà le ferie o magari qualcuno le ha già fatte le ferie. Sta tornando, può anche darsi. In questo giovedì potrebbe essere un giovedì di rientro per qualcuno. Ecco, noi dobbiamo ancora andarci. 3, 2, 1 1 hour.

poco, parlando di viaggi, visto che qui a One Hour abbiamo cominciato con alcune piccole regole per viaggiare sicuri quest'estate 2026, beh, qualcuno è tornato da un viaggio e si è trovato una bella sorpresa. Parlo del nostro genio, tra poco scopriremo che cosa è successo. 3, 2, 1, 1.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: Power.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Nel centro storico di Aosta torna sabato 1 agosto la Foire de Thé, la grande mostra dell'artigianato valdostano. Oltre 400 espositori presenteranno sculture in legno, oggetti in pietra, ferro e cuoio, insieme alle produzioni più recenti. Una giornata di festa all'aperto per scoprire gli artigiani e visitare la città.
3: 2 medici di famiglia dell'ambito di Aosta cessano l'attività tra il 1 e il 3 agosto, lasciando senza riferimento oltre 3.000 assistiti. L'azienda USL, in attesa dell'arrivo di nuovi professionisti, attiva gli ambulatori ad accesso diretto nelle case della comunità e chiede ai medici dell'area di elevare volontariamente il massimale. Proseguono anche le procedure per incarichi provvisori e il nuovo corso regionale di formazione potrà offrire ulteriori soluzioni. L'USL assicura aggiornamenti costanti alla popolazione.
2: Courmayeur ospita una serata speciale. Domenica 16 agosto, alle 21, al Courmayeur Sport Center arriva Courmayeur on Ice, con Carolina Costner e alcune tra le più grandi stelle del pattinaggio mondiale. In programma anche la proiezione del film Nini, dedicato all'epoca d'oro dello sci italiano.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Abbiamo iniziato questo appuntamento con alcune piccole regole per viaggiare in totale sicurezza per il grande esodo che a breve inizierà, ci sarà, perché effettivamente si parte per le vacanze, e il nostro genio di oggi è tornato da un viaggio in Botswana, in questo caso, e pare che quando lui è un svizzero, risiede nel Canton Vallese, quindi Svizzera, ma lì diciamo attaccata all'Italia. Beh, sta di fatto comunque che quando è arrivato a casa ha aperto la valigia, e quindi già ci fa capire il nostro genio che bisogna aprire la valigia fuori da casa, non in casa. Comunque apre la valigia, pare che abbia cominciato a togliere un paio di cose e che abbia trovato uno scorpione nella valigia, ed è stato punto. Fortunatamente l'animale ha un veleno, quell'animale aveva un veleno molto doloroso ma non mortale, infatti è stato subito medicato. Però questo veramente ci fa capire che quando andiamo in vacanza, poi al ritorno, le valigie, ecco, facciamo che farle aprire a qualcun altro, grazie. Mettetele anche, lavate tutto, stirate tutto, mettete tutto negli armadi, grazie mille.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: come la febbre.
1: Ancora ben trovati, buon giovedì, sempre in compagnia di One Hour, quell'ora che ti basta. A quanto pare la tecnologia del mondo arriverà in Italia, a Milano precisamente. Quando? Lo scopriamo tra poco.
2: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
3: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
4: Amore, dove sei?
5: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
4: Ma è domenica, sono aperti!
5: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
4: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
5: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
4: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
6: CIDAC!
7: Cette année, la Vallée d'Aost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Super Trailers.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il

con la tecnologia andiamo a ottobre 2026, cioè siamo proprio già proiettati avantissimo per la tecnologia che arriverà a Milano. Milano come Las Vegas praticamente. Il CES di Las Vegas è un appuntamento super importante per il mondo tecnologico e quindi una fiera della tecnologia, la più importante, forse la più importante del mondo, e magari arriverà anche a Milano il CES, anzi arriva il CES Unveiled il 21 di ottobre a Milano, la prima tappa europea del CES Unveiled, 6 giorni prima del 21 di ottobre, con eventi diffusi, incontri, insomma tutto il mondo della tecnologia ci sarà a Milano in questo caso, con argomenti che variano dagli umanoidi ai robot, ci saranno prove di mobilità intelligente, dibattiti sull'intelligenza artificiale, anche la cybersicurezza, che è super importante, ci mancherebbe, tra il 16 e il 21 di ottobre, un vero e proprio fuori salone a Milano per il CES Unveiled, che appunto riguarda la tecnologia, e magari davvero Milano diventerà la Las Vegas italiana. 3, 2, 1 1 hour.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Grazie per essere stati con me, siamo sempre più una grande family, quindi davvero vi devo ringraziare, la family di One Hour. Ci ritroviamo domani, solita ora, per il nostro pre-weekend. Ciao a tutti!
1: 3, 2, 1, 1 hour. Sono le 19 e 4 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
3: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
4: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
3: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
4: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma a Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
3: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. E Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona. Il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP, Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Ciao Elisa.
1: A me tutto bene.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri, la decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia, inviate alla Procura di Roma, messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine, richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità, sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea, rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. Chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni, a sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna, l'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto, non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine, colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. E calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.

0: everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: mezzanotte in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: App Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Epoch, cool.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Report.

Twitter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

mi faccio credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi, il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo, tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia era un

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.